E così me ne andai, solitario di soppiatto, nella penombra sommessa, come la notte di un gatto. Sarò di pioggia o di sole, nei tuoi geli, sarò ancora negli angoli verdi.

Così me ne andai, solitario di soppiatto, nella penombra sommessa, come la notte di un gatto.